Suomessa Suomessa Oriental. Sai ja uno. Valinga sangli Suomessa Oriental salai. One, two, three, let's go. Hala sabaga taga bukid noon.